Yaga tona minu fa funo ai boye ndo yinu akomo. Yaga tona minu vono ai we jirondo yinu akomo.